kaNkulunkulu sibusa la ungazange ucabange ubuyoze ufike khona ngibona isandla sikaNkulunkulu phakathi emadini wengo